0: Mowali, Batango Ayu, wa wilaya Boito Papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolopo bisalalo papa, wau bolopo langgalangalo, asale japo dedeto.
1: Hai Hemuto, wala ulo patato, po'o teheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto. Tia ma ulongi mato, to dia dia.

0: Come sono poi?
1: Ah, ma lasciamo passare qualche soccorso.
0: Disciplina. Disciplina. Cieco!